0: scrivi al 351 851 2371.
1: Sono le 2 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club.
1: Taylor Swift, Message in a Bottle.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Club Rewind.
1: Steve Aoki, Sam Felt, Zandra, I'm Going Down. You

0: out.
1: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
2: Sono le 4 in punto.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 5 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Veni.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 6 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come l'app

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Maury J. Michelle. Epic Sax Guy.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Club Rewind. Tom Grennan.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 12 settembre 2026 è il 255esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 19:25. I santi del giorno sono Santissimo Nome di Maria e San Guido di Anderlecht. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 settembre del 1919 avviene l'impresa di Fiume. Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, al motto di O Fiume o Morte, occupa la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere elettrotecnico statunitense Jack Kilby annuncia all'amministrazione della Texas Instruments, l'azienda per la quale lavorava, l'invenzione del microchip. Nel 1981 arrivano in TV i Puffi, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 settembre del 1993 l'Ital Volley batte per 3-2 l'Olanda nella finale dei campionati europei di pallavolo maschile in Finlandia, vincendo il suo secondo titolo continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 settembre del 1969 Lucio Battisti vince il Festival Bar con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 Umberto Tozzi vince il Festival Bar con Ti Amo. E nel 1996 Laura Pausini rilascia l'album Le cose che vivi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Barry White, nato a Galveston il 12 settembre 1944 e scomparso a Los Angeles il 4 luglio 2003. Una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. È stato un cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Ricordiamo anche Stefano D'Orazio, nato a Roma il 12 settembre 1948 e qui scomparso il 6 novembre 2020. Batteria, voce e flauto traverso dei Pooh. Compie oggi 62 anni la cantautrice italiana Paola Turci. Spegne 48 candeline Elisabetta Canalis, volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice. 43 candeline sulla torta dell'ex rugbista 15 italiano Sergio Parisse. Buon compleanno anche a Mahmood, il cantautore italiano compie 34 anni. Ne compie 29 il cantautore italiano Fulminacci. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 settembre 1981 di Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, fu il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che fin quando i piedi vanno, si passa ogni malanno.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Alexandra Stan, It's My Life.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
1: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali: qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
2: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno. Così ha aggiunto il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo.
1: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un 15enne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi 2 compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
2: In Italia ora, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale a L'Avana.
1: Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri, una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata in un bar interno ad un supermercato.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
4: Club Rewind. Gracie Abrams. That's so true.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi irregolari sulla Valpadana con residue e piogge al mattino in Romagna, ma con schiarite dal pomeriggio. Più soleggiato altrove, temperature senza variazioni, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro schiarite sul Tirreno, qualche rovescio intermittente tra Appennino e Adriatico più probabile nelle ore centrali. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi. Al sud instabile, su regioni ioniche Adriatiche con rovesci e qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo da ovest con massime tra 28 e 31 gradi.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
3: R3 Hab. Smells like teen spirit.

0: Radio Club.
1: Olivia Rodrigo. Brutal. I'm so-

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Ripartono le giornate europee del patrimonio e la Valle d'Aosta rinnova l'impegno per salvaguardare i propri tesori. Dal 19 al 27 settembre torna infatti il Plaisir de Culture, giunta quest'anno alla sua 14ª edizione con un tema che fa riflettere. Attraverso il titolo Patrimonio a rischio, rinnovare, resistere e reinventare, lancia un monito forte sulla nostra eredità, un bene vivo da proteggere. Il via ufficiale per questa tanto attesa rassegna è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 21. Piazza Chanù ospiterà Echi Francescani, spettacolo teatrale e musicale per riportare alla luce un passato invisibile. L'evento farà riscoprire l'antico complesso di San Francesco e i resti custoditi sotto il selciato, celebrando in questo modo anche gli 800 anni dalla morte del santo. Su tutto il territorio valdostano, castelli, siti archeologici, chiese, musei e altre sedi culturali apriranno le porte al pubblico gratuitamente o a tariffa ridotta per famiglie e bambini, offrendo proposte originali, percorsi immersivi, incontri e oltre 70 eventi previsti a calendario. Guardando al futuro, venerdì 25 settembre l'incontro pubblico con Nexion, previsto a Palazzo del Feiga alle ore 16, svelerà i risultati del progetto Cantiere Cultura e il piano strategico delle politiche culturali 2027-2036 che verranno messe in campo. Un progetto a lungo termine che dedicherà uno spazio speciale alle scuole per trasformare gli studenti nei futuri difensori del patrimonio storico e culturale valdostano.
3: Ed ora passiamo a parlare di furti e vandalismi, dove si registrano nuovi episodi che coinvolgono diverse aree della regione. A Brisson, a Valtournanche, un giovane della Bassa Valle è stato denunciato dopo ritrovamento di refurtiva per un valore stimato di circa 40.000 euro tra abbigliamento tecnico, attrezzatura da montagna e biciclette elettriche. Mentre a Pont-Saint-Martin si segnala un nuovo episodio di danni di un cantiere, dove nella notte sono stati sottratti cartelli stradali con potenziali rischi per la circolazione. Mentre ad Aosta, tra fine agosto e inizio settembre, i residenti e commercianti hanno denunciato piccoli furti, auto danneggiate e vetrine colpite da atti vandalici, chiedendo un rafforzamento dei controlli notturni e una maggiore presenza sul territorio. Secondo i dati della Questura, i reati risultano in calo, ma la percezione di insicurezza continua a crescere, alimentata dalla diffusione online degli episodi ed alcuni casi particolarmente visibili.
4: Accordo tra la CONI Acciai Speciali e i sindacati su 75 lavoratori con contratto a termine. L'intesa eviterà il passaggio allo staff leasing. I contratti proseguiranno fino alla scadenza dei 24 mesi con la possibilità di una successiva stabilizzazione. Soddisfatti i sindacati, anche se resta la preoccupazione per l'andamento produttivo. L'azienda infatti non ha dato garanzie sulla ripresa nei prossimi mesi.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News. Club Rewind.
6: Fast Boy, Raph, Wave.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 9
2: in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nella sfera amorosa mancano le sicurezze del passato. Una parentesi rilassante può cambiare il proseguimento della giornata. Con molta eleganza è possibile risolvere dei problemi di lavoro. Toro, per chi è single, le occasioni sociali vanno scelte con cura, privilegiando contesti sereni e stimolanti. Sul piano professionale la diplomazia è utile nelle relazioni di lavoro, ma occorre vigilare per non rinviare scelte importanti. Gemelli, una revisione di strategie o scadenze può rivelarsi preziosa per i risultati futuri. In ambito pratico, dedicare tempo alla cura della casa o all'organizzazione personale aiuta a ritrovare un senso di ordine interiore. Cancro. Le coppie ottengono buoni risultati se collaborano su obiettivi concreti, mentre chi è single può vivere incontri intensi ma poco prevedibili. È consigliabile portare a termine i compiti già avviati e rimandare i nuovi progetti. Leone. La giornata invita a rallentare leggermente per valutare i passi futuri da fare. Una questione economica o legata a un investimento potrebbe richiedere un'analisi più attenta. Vergine. Le coppie traggono beneficio da attività che uniscono utilità e piacere, mentre i single possono sentirsi attratti da persone affidabili e concrete. Sul piano professionale l'organizzazione è la chiave di tutto. Bilancia. I single possono vivere incontri stimolanti, ma è bene procedere per gradi. Sul fronte lavorativo, le idee creative hanno grande valore, ma vanno incanalate in progetti organizzati e sostenibili. Scorpione. La mente è attiva e ricettiva, ma la dispersione di energie è un rischio. In amore la comunicazione è la risorsa principale, mentre in ambito pratico un po' di ordine in agenda e negli spazi fisici aumenterà la produttività. Sagittario, determinazione e fiducia caratterizzeranno la vostra giornata, ma è importante non forzare troppo i tempi per ottenere risultati immediati. I rapporti sentimentali, il calore e l'entusiasmo rafforzano la connessione emotiva. Capricorno, le coppie possono consolidare progetti comuni, mentre i single hanno l'opportunità di attrarre con naturale carisma. Sul fronte professionale, la capacità di motivare gli altri sarà un vostro grande punto di forza. Acquario. Le coppie trovano intesa nei progetti pratici, mentre i single attraggono chi apprezza stabilità e coerenza. Nel lavoro l'approccio metodico permette di affrontare compiti complessi senza perdere il controllo. Pesci. La vostra forza di oggi risiede nella vostra capacità di consolidare ciò che è già avviato e di resistere alle pressioni esterne, mantenendo una direzione chiara e coerente. Oggi vi saluto con le parole di Leonard Cohen. C'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People. Radio Club.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind.
3: Miley Cyrus, End of the World.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
1: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
2: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice.
1: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
2: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
1: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Italia divisa in due. Al nord torna il sole, pulito e ordinato. Al centro-sud, invece, l'instabilità resta protagonista, con piogge anche intense. Una giornata che non si decide, sospesa tra estate e autunno.
2: Radio Club.
3: Alex Galdino, Blender, Ragdoll, I Love You.

0: musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Ed Sheeran. Perfect.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Tangarong. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale, e un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
1: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
1: Economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
2: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
1: Il calcio. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, l'US Open Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Sono mia.
5: Giuni Russo, Aldea.

0: RTM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Ripartono le giornate europee del patrimonio e la Valle d'Aosta rinnova l'impegno per salvaguardare i propri tesori. Dal 19 al 27 settembre torna infatti Plaisir de Culture, giunta quest'anno alla sua 14ª edizione con un tema che fa riflettere. Attraverso il titolo Patrimonio a rischio, rinnovare, resistere e reinventare, lancia un monito forte sulla nostra eredità, un bene vivo da proteggere. Il via ufficiale per questa tanto attesa rassegna è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 21. Piazza Chanu ospiterà Echi Francescani, spettacolo teatrale e musicale per riportare alla luce un passato invisibile. L'evento farà riscoprire l'antico complesso di San Francesco e i resti custoditi sotto il selciato, celebrando in questo modo anche gli 800 anni dalla morte del santo. Su tutto il territorio valdostano, castelli, siti archeologici, chiese, musei e altre sedi culturali apriranno le porte al pubblico gratuitamente o a tariffa ridotta per famiglie e bambini, offrendo proposte originali, percorsi immersivi, incontri e oltre 70 eventi previsti a calendario. Guardando al futuro, venerdì 25 settembre l'incontro pubblico con Nexion, previsto a Palazzo del Feiga alle ore 16, svelerà i risultati del progetto Cantiere Cultura e il piano strategico delle politiche culturali 2027-2036 che verranno messe in campo. Un progetto a lungo termine che dedicherà uno spazio speciale alle scuole per trasformare gli studenti nei futuri difensori del patrimonio storico e culturale valdostano.
3: Ed ora passiamo a parlare di furti e vandalismi, dove si registrano nuovi episodi che coinvolgono diverse aree della regione. A Brisson, a Val Tournanche, un giovane della Bassa Valle è stato denunciato dopo ritrovamento di refurtiva per un valore stimato di circa 40.000 euro tra abbigliamento tecnico, attrezzatura da montagna e biciclette elettriche. Mentre a Pont-Saint-Martin si segnala un nuovo episodio di danni di un cantiere, dove nella notte sono stati sottratti cartelli stradali con potenziali rischi per la circolazione. Mentre ad Aosta, tra fine agosto e inizio settembre, i residenti e i commercianti hanno denunciato piccoli furti, auto danneggiate e vetrine colpite da atti vandalici, chiedendo un rafforzamento dei controlli notturni e una maggiore presenza sul territorio. Secondo i dati della Questura, i reati risultano in calo, ma la percezione di insicurezza continua a crescere, alimentata dalla diffusione online degli episodi ed alcuni casi particolarmente visibili.
4: Accordo tra la CONI Acciai Speciali e i sindacati su 75 lavoratori con contratto a termine. L'intesa eviterà il passaggio allo staff leasing. I contratti proseguiranno fino alla scadenza dei 24 mesi con la possibilità di una successiva stabilizzazione. Soddisfatti i sindacati, anche se resta la preoccupazione per l'andamento produttivo. L'azienda infatti non ha dato garanzie sulla ripresa nei prossimi mesi.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
6: Radio Club.
7: Beach weather, sex, drugs, etc.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Emoti Man. Non sono un santo.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
1: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico, a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
1: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi due settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
2: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
1: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo on the track.
4: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
0: Super Trailers.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club, Young Music, Young People.
11: Major Lazer, Light It Up.

0: FM News.
1: Italia divisa in due. Al nord torna il sole, pulito e ordinato. Al centro-sud, invece, l'instabilità resta protagonista, con piogge anche intense. Una giornata che non si decide, sospesa tra estate e autunno.
0: Radio Club.
2: Martin Garrix, We Are the People.
3: A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Gigi D'Agostino, My New Life.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club.
3: King Princess. Only time makes it human.

0: RM News.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
1: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalone i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
2: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
1: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
2: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire, a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
1: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
5: Sum me up.
6: Cari team, clock.

0: FM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Ripartono le giornate europee del patrimonio e la Valle d'Aosta rinnova l'impegno per salvaguardare i propri tesori. Dal 19 al 27 settembre torna infatti Plaisir de Culture, giunta quest'anno alla sua 14ª edizione con un tema che fa riflettere. Attraverso il titolo Patrimonio a rischio, rinnovare, resistere e reinventare, lancia un monito forte sulla nostra eredità, un bene vivo da proteggere. Il via ufficiale per questa tanto attesa rassegna è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 21. Piazza Chanou ospiterà Echi Francescani, spettacolo teatrale e musicale per riportare alla luce un passato invisibile. L'evento farà riscoprire l'antico complesso di San Francesco e i resti custoditi sotto il selciato, celebrando in questo modo anche gli 800 anni dalla morte del santo. Su tutto il territorio valdostano, castelli, siti archeologici, chiese, musei e altre sedi culturali apriranno le porte al pubblico gratuitamente a tariffa ridotta per famiglie e bambini, offrendo proposte originali, percorsi immersivi, incontri e oltre 70 eventi previsti a calendario. Guardando al futuro, venerdì 25 settembre l'incontro pubblico con Nexion, previsto a Palazzo del Feig alle ore 16, svelerà i risultati del progetto Cantiere Cultura e il piano strategico delle politiche culturali 2027-2036 che verranno messe in campo. Un progetto a lungo termine che dedicherà uno spazio speciale alle scuole per trasformare gli studenti nei futuri difensori del patrimonio storico e culturale valdostano.
3: Ed ora passiamo a parlare di furti e vandalismi, dove si registrano nuovi episodi che coinvolgono diverse aree della regione. A Brisson, a Valtournanche, un giovane della Bassa Valle è stato denunciato dopo ritrovamento di re furtiva per un valore stimato di circa 40.000 euro tra abbigliamento tecnico, attrezzatura da montagna e biciclette elettriche. Mentre a Pont-Saint-Martin si segnala un nuovo episodio di danni di un cantiere, dove nella notte sono stati sottratti cartelli stradali con potenziali rischi per la circolazione. Mentre ad Aosta, tra fine agosto e inizio settembre, i residenti e i commercianti hanno denunciato piccoli furti, auto danneggiate e vetrine colpite da atti vandalici, chiedendo un rafforzamento dei controlli notturni e una maggiore presenza sul territorio. Secondo i dati della Questura, i reati risultano in calo, ma la percezione di insicurezza continua a crescere, alimentata dalla diffusione online degli episodi e da alcuni casi particolarmente visibili.
4: Accordo tra la CONI Acciai Speciali e i sindacati su 75 lavoratori con contratto a termine. L'intesa eviterà il passaggio allo staff leasing. I contratti proseguiranno fino alla scadenza dei 24 mesi con la possibilità di una successiva stabilizzazione. Soddisfatti i sindacati, anche se resta la preoccupazione per l'andamento produttivo. L'azienda infatti non ha dato garanzie sulla ripresa nei prossimi mesi.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
6: Le notizie di NoSalp.
7: Pisa 2025 sulle Alpi occidentali. Il nord-ovest italiano come la Svizzera, la Francia un passo indietro. Al microfono Enrico Marcial. I risultati dell'indagine Pisa 2025 dell'OCSE mostrano un dato interessante per le Alpi occidentali. Nelle scienze, gli studenti del nord-ovest italiano sono al livello degli studenti della Svizzera, mentre la Francia si trova più indietro. Il sistema PISA misura ogni 3 anni, in 38 paesi, le competenze dei quindicenni. Oggi guardiamo alle scienze per capire meglio un territorio che comprende Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia e che intrattiene relazioni con la Svizzera e la Francia. Il confronto richiede però una cautela. Per Svizzera e Francia abbiamo solo dati nazionali, mentre per l'Italia possiamo isolare il nord-ovest grazie alle elaborazioni in Valsi. Veniamo ai risultati. Nelle scienze il nord-ovest italiano ottiene circa 505 punti e la Svizzera 501. È una differenza piccola, statisticamente possiamo considerarli sullo stesso livello. La Francia invece ha 483 punti, più di 20 punti sotto. È un risultato molto vicino sia alla media OCSE sia alla media dell'Italia nel suo complesso. C'è poi un dato particolarmente significativo. Nel nord-ovest italiano solo il 14% circa degli studenti non raggiunge la soglia delle competenze scientifiche di base. In Svizzera sono circa il 21% e in Francia il 26%. La Svizzera però recupera terreno quando guardiamo agli studenti più forti. Circa un ragazzo su 10 raggiunge i livelli più elevati nelle scienze. Nel nord-ovest italiano sono poco più di 6 su 100. Nella nuova prova di problem solving computazionale la Svizzera è davanti, con circa 520 punti, ma il nord-ovest italiano segue da vicino, con 512, mentre la Francia è intorno a 497, cioè appena sotto alla media di tutti i paesi. Il quadro che emerge è quindi abbastanza chiaro. Il nord-ovest italiano presenta competenze scientifiche complessivamente vicine a quelle svizzere e superiori alla media italiana e francese. Per un territorio alpino sempre più integrato non è soltanto una graduatoria scolastica. Sono competenze che incidono sull'economia, sul lavoro e sul piano della collaborazione transfrontaliera.
0: Club Rewind.
6: Lady Gaga, Disease.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club. People just wanna have fun.
1: Gianni Bella, questo amore non si tocca.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen, nel nord del paese, è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
1: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
2: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La donna, che gestisce il bistrò Cefalune, i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
1: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
2: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
1: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22°, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal tris di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026, domani sera alle 20, ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Lab Rewind.
2: Hugel, Topic, Arash, I Adore You.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Elodie, Diamanti.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi, pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
1: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
1: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
2: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel Naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Cap, la Green Utility che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei Navigli.
1: Lo sport con la MotoGP. Sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14° dopo non aver superato il Q1 alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind. Club Rewind.
5: Mark Amber, Belong Together.

0: FM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Ripartono le giornate europee del patrimonio e la Valle d'Aosta rinnova l'impegno per salvaguardare i propri tesori. Dal 19 al 27 settembre torna infatti Plaisir de Culture, giunta quest'anno alla sua 14ª edizione con un tema che fa riflettere. Attraverso il titolo Patrimonio a rischio, rinnovare, resistere e reinventare, lancia un monito forte sulla nostra eredità, un bene vivo da proteggere. Il via ufficiale per questa tanto attesa rassegna è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 21. Piazza Chanù ospiterà Echi Francescani, spettacolo teatrale e musicale per riportare alla luce un passato invisibile. L'evento farà riscoprire l'antico complesso di San Francesco e i resti custoditi sotto il selciato, celebrando in questo modo anche gli 800 anni dalla morte del santo. Su tutto il territorio valdostano, castelli, siti archeologici, chiese, musei e altre sedi culturali apriranno le porte al pubblico gratuitamente o a tariffa ridotta per famiglie e bambini, offrendo proposte originali, percorsi immersivi, incontri e oltre 70 eventi previsti a calendario. Guardando al futuro, venerdì 25 settembre l'incontro pubblico con Nexion, previsto a Palazzo del Feiga alle ore 16, svelerà i risultati del progetto Cantiere Cultura e il piano strategico delle politiche culturali 2027-2036 che verranno messe in campo. Un progetto a lungo termine che dedicherà uno spazio speciale alle scuole per trasformare gli studenti nei futuri difensori del patrimonio storico e culturale valdostano.
3: Ed ora passiamo a parlare di furti e vandalismi, dove si registrano nuovi episodi che coinvolgono diverse aree della regione. A Brisson, a Valtournanche, un giovane della Bassa Valle è stato denunciato dopo ritrovamento di re furtiva per un valore stimato di circa 40.000 euro tra abbigliamento tecnico, attrezzatura da montagna e biciclette elettriche. Mentre a Pont-Saint-Martin si segnala un nuovo episodio di danni di un cantiere, dove nella notte sono stati sottratti cartelli stradali con potenziali rischi per la circolazione. Mentre ad Aosta, tra fine agosto e inizio settembre, i residenti e i commercianti hanno denunciato piccoli furti, auto danneggiate e vetrine colpite da atti vandalici, chiedendo un rafforzamento dei controlli notturni e una maggiore presenza sul territorio. Secondo i dati della questura, i reati risultano in calo, ma la percezione di insicurezza continua a crescere, alimentata dalla diffusione online degli episodi e da alcuni casi particolarmente visibili.
4: Accordo tra la CONI Acciai Speciali e i sindacati su 75 lavoratori con contratto a termine. L'intesa eviterà il passaggio allo staff leasing. I contratti proseguiranno fino alla scadenza dei 24 mesi con la possibilità di una successiva stabilizzazione. Soddisfatti i sindacati, anche se resta la preoccupazione per l'andamento produttivo. L'azienda infatti non ha dato garanzie sulla ripresa nei prossimi mesi.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News. Club Rewind.
6: Pharrell Williams, Piece by Piece.

0: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Lab Rewind.
3: Gwen Stefani, Anderson .Paak, Hello World.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Turn me up.
4: Dua Lipa, Ide Gea.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte, un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
1: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
2: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
1: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: Lo sport. Con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: La tua musica, il tuo ritmo, è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
10: A settembre.
9: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
13: Radio Club.
14: Tina Charles. I love to love.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
1: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata, sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
2: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: E ora gli esteri: almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
1: Lo sport: questa sera alle 21 verrà disputato al Pala Panini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
4: People just wanna have fun. Radio Club.
5: ATB X Topic X A7's Funky Body.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Radio Club.
3: Zubi, love zombie.

0: Abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Fai l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind.
3: Dove Cameron, too much.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
1: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta, 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
2: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
1: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: In FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Anita Ward, Ring My Bell.

Young Music, Young People. Radio Club, Raffa FL. Amice, ritmo.

Radio Club. Rosanna Fratello, Se t'amo, t'amo.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 18 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Everybody hates Monday morning.
1: FM News.
2: Ben ritrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
3: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
2: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Young Music, Young People, Radio Club
7: Florida featuring Kesha, Right Round.

0: FM News.
1: Ora parliamo delle partenze degli studenti italiani. È iniziata la stagione degli anni scolastici all'estero. Centinaia di ragazzi stanno partendo in queste settimane, mentre si registra già un boom di iscrizioni per gli Stati Uniti nei prossimi due anni. Le famiglie scelgono sempre più programmi di studio internazionali, attratte dalle opportunità linguistiche e dalle esperienze formative offerte dalle scuole americane.
2: Apriamo con un aggiornamento sui prezzi dei carburanti. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, mentre sulla rete stradale benzina e gasolio scendono, in autostrada i prezzi continuano a salire, fino a 20 centesimi in più per un pieno di benzina. Il presidente Dona denuncia una speculazione legata al controesodo, favorita dalla minore concorrenza tra distributori. In controtendenza solo Valle d'Aosta e Bolzano, dove la benzina cresce di un millesimo.
1: Proseguiamo con un aggiornamento sul fronte ambientale. Sono aperte fino al 30 novembre le candidature per il riconoscimento Comune Plastic Free 2027, rivolto alle amministrazioni che adottano azioni concrete contro l'inciviltà ambientale e nella gestione dei rifiuti. La nuova scheda introduce 20 criteri, valorizza la continuità delle iniziative e premia progetti innovativi, con particolare attenzione alla riduzione della plastica monouso e alla lotta agli abbandoni illeciti.
0: FM News. FM News.
3: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
4: Ripartono le giornate europee del patrimonio e la Valle d'Aosta rinnova l'impegno per salvaguardare i propri tesori. Dal 19 al 27 settembre torna infatti il Plaisir de Culture, giunta quest'anno alla sua 14ª edizione con un tema che fa riflettere. Attraverso il titolo Patrimonio a rischio, rinnovare, resistere e reinventare, lancia un monito forte sulla nostra eredità, un bene vivo da proteggere. Il via ufficiale per questa tanto attesa rassegna è fissato per venerdì 18 settembre alle ore 21. Piazza Chanù ospiterà Echi Francescani, spettacolo teatrale e musicale per riportare alla luce un passato invisibile. L'evento farà riscoprire l'antico complesso di San Francesco e i resti custoditi sotto il selciato, celebrando in questo modo anche gli 800 anni dalla morte del santo. Su tutto il territorio valdostano, castelli, siti archeologici, chiese, musei e altre sedi culturali apriranno le porte al pubblico gratuitamente o a tariffa ridotta per famiglie e bambini, offrendo proposte originali, percorsi immersivi, incontri e oltre 70 eventi previsti a calendario. Guardando al futuro, venerdì 25 settembre l'incontro pubblico con Nexion, previsto a Palazzo del Feiga alle ore 16, svelerà i risultati del progetto Cantiere Cultura e il piano strategico delle politiche culturali 2027-2036 che verranno messe in campo. Un progetto a lungo termine che dedicherà uno spazio speciale alle scuole per trasformare gli studenti nei futuri difensori del patrimonio storico e culturale valdostano.
5: Ed ora passiamo a parlare di furti e vandalismi, dove si registrano nuovi episodi che coinvolgono diverse aree della regione. A Brisson, a Valtournanche, un giovane della Bassa Valle è stato denunciato dopo ritrovamento di rie furtiva per un valore stimato di circa 40.000 euro tra abbigliamento tecnico, attrezzatura da montagna e biciclette elettriche. Mentre a Pont-Saint-Martin si segnala un nuovo episodio di danni di un cantiere, dove nella notte sono stati sottratti cartelli stradali con potenziali rischi per la circolazione. Mentre ad Aosta, tra fine agosto e inizio settembre, i residenti e i commercianti hanno denunciato piccoli furti, auto danneggiate e vetrine colpite da atti vandalici, chiedendo un rafforzamento dei controlli notturni e una maggiore presenza sul territorio. Secondo i dati della Questura, i reati risultano in calo, ma la percezione di insicurezza continua a crescere, alimentata dalla diffusione online degli episodi e da alcuni casi particolarmente visibili.
6: Accordo tra la CONI Acciai Speciali e i sindacati su 75 lavoratori con contratto a termine. L'intesa eviterà il passaggio allo staff leasing. I contratti proseguiranno fino alla scadenza dei 24 mesi con la possibilità di una successiva stabilizzazione. Soddisfatti i sindacati, anche se resta la preoccupazione per l'andamento produttivo. L'azienda infatti non ha dato garanzie sulla ripresa nei prossimi mesi.
7: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
8: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
9: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
8: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
9: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
8: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
9: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club. Radio Club.
10: Nivek Lullaby.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF. Sono le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18:30 in campo Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Il volley l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21:05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sascha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina, la bielorussa per il tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club People Just Wanna Have Fun 196 Club Bizarre. Maybe we-

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
1: Lo sport con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club è Young Music, Young People.
5: Young Music, Young People.
4: Seguici sui social e taggaci! Ci sono anche le nostre GIF!
6: Attenzione amici della radio! Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
10: A settembre.
9: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
12: Young Music, Young People. Radio Club.
13: Gary Lowe, you are a danger.

0: Domenica 13 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green, difesa dell'ambiente. L'elevato livello di consumo in Europa contribuisce in modo diretto alla pressione sugli ecosistemi e sulle risorse del pianeta. Il fatto che una larga parte della popolazione rientri tra i grandi consumatori mette in evidenza come le abitudini quotidiane abbiano un impatto rilevante sull'ambiente. Non si tratta solo di responsabilità individuale, ma anche di sistemi economici e infrastrutturali che favoriscono modelli ad alta intensità di risorse. La sfida della transizione ecologica passa da politiche pubbliche e da un cambiamento diffuso degli stili di vita per ridurre la pressione sul pianeta. Sostenibilità. Molte aziende italiane stanno già adottando pratiche green, ma una parte significativa non ne è consapevole. È quanto emerge da uno studio che evidenzia come numerose imprese, soprattutto le più piccole, rispettino standard ambientali ed energetici più avanzati di quanto percepiscano internamente. Questo gap di consapevolezza rallenta anche la comunicazione verso i consumatori e il mercato, penalizzando la visibilità degli sforzi compiuti. Curiosità green. L'ornitogallo, conosciuto anche come stella di Betlemme, è una pianta bulbosa ornamentale sempre più apprezzata per la coltivazione in appartamento. I suoi fiori a forma di piccole stelle riunite in grappoli si aprono durante il giorno e si richiudono la sera, offrendo un effetto decorativo suggestivo. Originaria di diverse aree tra Europa, Africa e Asia, è una specie considerata rustica e semplice da curare, caratteristica che la rende adatta anche a chi non ha molta esperienza con il giardinaggio. Necessita però di molta luce e di un terreno ben drenato, mentre teme i ristagni d'acqua e gli sbalzi termici. Animali. Cani e gatti sono ormai i protagonisti assoluti delle scelte di viaggio di molti italiani. Secondo le ultime rilevazioni, oltre 6 persone su 10 quest'anno hanno preferito destinazioni o strutture dove i pet fossero ben accolti. Il fenomeno ha riguardato non solo hotel e villaggi, ma anche spiagge e ristoranti. La presenza dei cani e dei gatti è diventata così un vero e proprio criterio di selezione turistica, segno di un cambiamento culturale profondo nel rapporto tra viaggiatori e pet. Questa era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.
2: Clean Bandit featuring Sean Paul, Anne Marie, Rockabye.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 20 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Il presidente ucraino

0: Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
1: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
0: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a Lavana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
0: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
2: Club Rewind.
4: Jungkook, yes or no?

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Galantis. 2, 2, 2, that's why we...

0: Musica e divertimento, sei su Radio Club.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.

24 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Haynes, Big Booty.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: È l'una e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Club Rewind.
1: Swedish House Mafia, Alicia Keys. Finally. Time.